0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Retrouve toute l'actu de Loire-Atlantique sur le 92 FM et sur prune.net.

questa mattina, durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.